sopra un foglio di carta lo vedi il sole già lù. Ma si piovido e si dividono ti danno un ombrello. Gli alberi non sono altro che fiaschi di vino girati. Se ci metti due